tak ti zpívám dam dam di di di dam dam di da di dam dam di di di dam dam dam di di di dam dam di di dam dam di di di dam. Splní se mi můj tajnej sen,